ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente. Io

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che da

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Fabon Sangue, nuova puntata, eccoci qua di nuovo insieme. Magari siete in spiaggia con i piedi nella sabbia o in macchina diretti verso le vacanze, chi lo sa, in montagna. Qualunque sia il vostro posto speciale, benvenuti a Radio Fabon Sangue Summer Edition. Ogni settimana vi accompagniamo in un viaggio attraverso l'Italia per conoscere le storie più belle. E le trovate anche poi sul podcast di risofabonsangue.it, pronte ad ascoltare quando volete. Ma oggi facciamo tappa in Lombardia, precisamente a Dagnadello, in provincia di Cremona, una realtà dove l'Avis è davvero una grande famiglia. Adesso lo chiediamo al presidente, che è qui al telefono con me, Davide De Gradi. Ciao Davide.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Come va?
1: Va molto bene, siamo molto presi con i preparativi, ma siamo carichi.
0: Bene. Ascolta, prima di iniziare volevo un po' parlare anche dell'Avis di Dagnadello. Tu hai raccolto il testimone dopo due mandati di Massimo Bianchi, che non è una cosa da poco. Che emozione è stata diventare presidente di una realtà così importante per il vostro paese?
1: Allora, sicuramente Enrico, un'emozione molto grande. Io sono un ragazzo di 28 anni e insomma diventare presidente di una realtà che ha ormai 60 anni di storia, proprio quest'anno celebriamo il 60° anniversario, l'ho sentita come una grande responsabilità. Però insomma ricordo ancora bene quel consiglio dove ci siamo radunati e i miei compagni consiglieri mi hanno detto te la senti, e ho detto perché no, dai, proviamo a prenderci questa responsabilità.
0: Ma scusa Davide, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Ogni tanto me lo chiedo anch'io, però poi le soddisfazioni sono più grandi degli oneri, quindi mi faccio coraggio.
0: Vabbè, insomma è stata una bella emozione, dai, insomma, diciamo così.
1: Molto grande, sì.
0: Ascolta, oggi Avis Dagnadello, ho letto che può contare, non vorrei sbagliare, è su oltre 160 donatori attivi, è molto presente poi nella vita della comunità. Ma qual è il segreto per mantenere un'associazione così viva e partecipata, poi tu che hai 28 anni?
1: Allora, sicuramente il farsi presenti in paese, il nostro è un paese di 3.800 abitanti, quindi insomma avere, sì, hai detto giusto, 170 soci attivi è un gran traguardo, e insomma con le nostre iniziative, con l'essere presenti in mezzo a loro, sicuramente insomma facendoci un po' vedere, le persone ci notano e si interessano anche al dono del sangue, che resta comunque la nostra mission, ecco, quindi sicuramente quello. Poi un po' anche la mia età mi ha aiutato a intercettare qualche giovane sentendolo, dicendogli ma perché non provi a donare il sangue, un gesto talmente semplice. Qualcuno ha accettato di buon grado, infatti nell'ultimo anno è stata una bella impennata di donatori giovani, siamo contenti.
0: Bene, dai, tra poco torneremo a Dagnadello con l'Avis, perché ci aspetta una festa anche davvero speciale tra poco. Musica, ballo, amicizia e naturalmente tanta promozione, ma prima ci ascoltiamo una bella canzone estiva. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Amici, bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo insieme al presidente di Avis Agnadello, Davide De Gradi, se non se n'è andato. Immagino.
2: Sono ancora qui, sono ancora qui.
1: È ancora qui e siamo fortunati allora. Estate ad Agnadello significa soprattutto festa Avis, da quello che ho letto. Due fine settimana ricchi di musica dal vivo, ballo e divertimento. Ma quanto è importante, caro presidente, organizzare eventi come questi per avvicinare le persone all'associazione di Avis?
2: Allora, è importantissimo. Questa nostra festa, che va avanti ormai da 30 anni, è stata sempre una grande attrattiva sia per il paese che anche per i dintorni. Ci racconta addirittura che da alcuni paesi un po' lontani venissero con i pullman per esserci a questa festa, venivano dei complessi importanti e quindi era una grande attrattiva. E insomma, dopo qualche anno di difficoltà dovuto alla pandemia, che ha un po' tagliato le gambe a tante associazioni, siamo ripartiti nel 2023, adesso con continuità. E insomma, si vedeva che la gente aveva voglia di tornare a questa festa, perché fin da subito abbiamo avuto un sacco di prenotazioni al ristorante e un sacco di gente che si è fatta presente, quindi si sentiva che la festa dell'Avis mancava, certo, al paese.
1: Certo, ma se io devo, insomma, voglio venire lì, precisamente dove trovo? A parte che ormai con Google Maps si arriva dappertutto, però ci spieghi tu dov'è?
2: Certo, allora, la festa si svolge, appunto, come hai detto tu, per 6 giorni, per 2 weekend, nell'oratorio di Agnadello. Infatti, per ripartire anche dopo lo stop dovuto alla pandemia di cui parlavo poco fa, abbiamo fatto una collaborazione con il nostro oratorio, l'oratorio del paese, e mettiamo insieme un po' i volontari. Ecco, arriviamo ad avere un 100-120 volontari. E quindi, ecco, la trovate in oratorio di Agnadello.
1: Ma l'uscita dell'autostrada qual è?
2: Allora, è meglio uscire a Treviglio.
1: Ah, meglio uscire a Treviglio. Uscire a Treviglio, okay. Allora ci volete andare, eh? No, dico agli amici magari che non sanno. Ma certo. Il piatto tipico cos'è lì? Cos'è che si mangia?
2: Allora, noi facciamo un po' tutte le specialità della zona. Il fiore all'occhiello della nostra zona sono i tortelli cremaschi, quelli con gli amaretti. Ah. Che noi prendiamo proprio a crema e li facciamo cucinare dai nostri cuochi. Quindi sono qualità garantita.
1: Con ragù di carne? Yeah.
2: No, si mangiano con burro.
1: Ah, solo col burro? Sì. Solo col burro.
2: Sì, perché sono ripieni, c'è questo ripieno un po' particolare, dolcino, con gli amaretti, ah, il okay. Cioccolato.
1: Basta così, perché mi viene fame, dai. Lasciamo ecco. Così, dai. Tra poco parleremo di un compleanno davvero importante, perché quest'anno Avis Agnadello, come dicevi prima, spegne ben 60 candeline. Restate con noi, ascoltiamo un brano e andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Davide De Gradi, presidente di Avis Agnadello in provincia di Cremona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Vada.

pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate, con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue, adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Fa buon sangue, bentrovati da Andrea Collalto e oggi, vi avviso subito, questa puntata è pericolosa. Perché? Perché tra un brano e l'altro potrete ritrovarvi a cantare ad alta voce in macchina, ballare da solo in cucina o improvvisare coreografie che non fate dal 2000. Oggi vi portiamo dentro quelle canzoni che hanno una sola missione nella vita: farvi dire questa la conosco, anche se non sapete il titolo. Tra spiagge immaginarie, discoteche anni 80 e tormentoni recenti che vi perseguitano su TikTok, partiamo subito con la puntata più contagiosa dell'estate. Volume su e si

Nel 1984 Sandy Martin pubblica People from Ibiza, uno dei simboli assoluti della Italo Disco. Il brano nasce dall'esperienza diretta dell'artista sull'isola spagnola, che negli anni 80 era uno dei centri più importanti della musica club in Europa. Il pezzo cattura perfettamente lo spirito delle estati di quel periodo: libertà, vita notturna e vacanze senza fine. Il successo arriva soprattutto nelle discoteche, dove diventa rapidamente un inno generazionale. La produzione è essenziale, ma molto efficace, con sintetizzatori e ritmi ripetitivi pensati per far ballare senza pause. Arriva Sandy Martin, People from Ibiza.

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Ti sento esce nel 1985 e segna una delle fasi più moderne dei Mattia Bazar. Il brano rappresenta un perfetto equilibrio tra pop melodico italiano e sonorità elettroniche tipiche degli anni Ottanta. Il successo è immediato anche fuori dall'Italia, soprattutto in Europa, dove il gruppo diventa una presenza costante nelle classifiche. La voce intensa e il sound sofisticato contribuiscono a rendere il brano ancora oggi molto riconoscibile. È una canzone che ha mantenuto negli anni una forte identità radiofonica. Ti sento!

Nel 1997 Jovanotti pubblica Bella, uno dei brani che segnano la sua trasformazione artistica. In questo periodo l'artista passa da un approccio più rap a una scrittura pop più matura e melodica. Il risultato è una canzone fresca, immediata e perfetta per le radio estive. Il successo è enorme e contribuisce a consolidare definitivamente la sua carriera nella musica italiana mainstream. Ancora oggi è considerata una delle hit estive più importanti degli anni 90. Jovanotti, Bella!

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Easy Lady esce nel 1986 e rappresenta uno dei più grandi successi della Italo Disco femminile. Il brano conquista immediatamente le classifiche europee grazie a una produzione moderna e una voce molto riconoscibile. Spagna diventa rapidamente una delle artiste italiane più esportate all'estero, con un successo che va ben oltre i confini nazionali. Ancora oggi è considerata una delle hit dance più importanti degli anni 80. E proprio quest'anno festeggia i suoi primi 40 anni. Spagna, Easy Lady!

September, pubblicata nel 1978, è uno dei brani più iconici della disco funk americana. Il pezzo è costruito su un groove immediato e su una sezione ritmica estremamente riconoscibile. Nel tempo è diventato un classico assoluto delle playlist estive, utilizzato in film, pubblicità e feste in tutto il mondo. Il suo successo è rimasto costante per decenni ed è una cosa rarissima nella musica pop. Andiamo ad ascoltarli, Earth, Wind & Fire,

Margherita è una delle ballate più famose della musica italiana. Pubblicata nel 1976, rappresenta uno dei momenti più alti della produzione artistica di Riccardo Cocciante. Il brano è caratterizzato da un'interpretazione molto intensa e da una struttura musicale ampia e teatrale. Nel tempo è diventato uno dei pezzi più amati dal pubblico italiano. Margherita, Riccardo.

0: e me.
1: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
2: Nel 1999 gli Aphex 65 pubblicano Move Your Body, uno dei brani simbolo dell'Eurodance italiana. E dopo il successo mondiale di Blue, il gruppo consolida la propria fama internazionale proprio con questo pezzo, dal ritmo elettronico e immediato. Il brano domina le discoteche europee e diventa una presenza fissa nelle radio dance dell'epoca. Ancora oggi è considerato un classico della musica elettronica degli anni 90.

Arriviamo agli anni più recenti con un brano che, anche se uscito originariamente nel 2009, ha avuto una seconda vita incredibile proprio negli anni 2020 grazie a festival, DJ set, revival estivi. I Got a Feeling dei Black Eyed Peas è diventato uno dei pezzi più rappresentativi delle feste all'aperto, soprattutto dopo la ripresa degli eventi live post pandemia. Il brano è costruito come una vera e propria esplosione di energia positiva, pensata per accompagnare serate intere. La produzione firmata da David Guetta ha contribuito a renderlo uno dei brani più riconoscibili del pop elettronico moderno. La sua caratteristica principale è la struttura progressiva, che porta l'ascoltatore in un crescendo continuo fino al ritornello esplosivo. Negli anni 2020 è tornato fortissimo nei festival europei, diventando una sorta di ponte tra vecchia e nuova generazione dance.

Titanium è uno di quei brani che definiscono completamente il suono della musica elettronica moderna. Uscito nel 2011, ma diventato ancora più presente nelle playlist degli anni 2020, è uno dei pezzi più iconici di David Guetta e Sia. La potenza del brano sta nella combinazione tra la produzione elettronica e la voce potentissima di Sia, che lo rende quasi epico. Nel corso degli anni è diventato un inno alla resilienza personale, utilizzato in serie TV, eventi sportivi, campagne pubblicitarie. Nei festival degli anni 2020 è tornato stabilmente in scaletta, spesso anche remixato in nuove versioni più aggressive oppure più melodiche. È uno di quei brani che non invecchiano mai, perché si adattano continuamente al nuovo sound della dance mondiale.

E anche oggi abbiamo fatto danni. Se ancora state canticchiando almeno tre di queste canzoni, non è un problema vostro, è un problema nostro. Ma d'altronde qui su Musica Fa Buon Sangue funziona così: entri per ascoltare due brani e finisci per ricordarti tutte le estati della tua vita. Io sono Andrea Collalto, vi ringrazio per aver resistito fino alla fine senza alzare il volume al massimo. O forse sì. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre con più musica, più ricordi e probabilmente ancora più tormentoni in testa. Da Radio Fa Buon Sangue è tutto e ricordate, l'estate non finisce mai, almeno finché c'è una canzone giusta in radio. E adesso la parola al buon DJ Cibo. Alla prossima settimana.

0: Bentornati in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Un grazie ad Andrea Collalto che ci ha fatto fare un viaggio tra i 10 tormentoni del passato di Musica Fa Buon Sangue. Grazie ancora Andrea, e adesso torniamo a parlare di buone notizie, quelle che fanno davvero la differenza anche qui da noi. Ce ne arriva una dall'Africa, dove negli ultimi 20 anni l'aspettativa di vita è aumentata di circa 10 anni, un risultato molto importante reso possibile dai progressi nella lotta contro le malattie come la malaria, l'HIV e dal miglioramento dell'accesso alle cure e dalle campagne di vaccinazione. È la dimostrazione che quando si investe nella salute, nella prevenzione e nella collaborazione internazionale, i risultati arrivano e cambiano la vita di milioni di persone. Le buone notizie non cancellano le sfide che restano, ma ci ricordano che il mondo può andare nella direzione giusta, e noi siamo qui proprio a raccontarvele. Io sono DJ Cibo, restate con noi su Radio Fa Buon Sangue. Tra poco altra musica e tante altre storie che fanno bene al cuore e soprattutto al sangue. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao!

0: Bentornati, continua la nostra chiacchierata qui su Radio Fa Buon Sangue con Davide De Gradi, presidente di Avis Agnadello. Stavamo parlando un po', insomma, della festa, di mangiare, ma sul palco saliranno Rita e Guerrino, Angelo Caravaggio, Stefano Siena, la Maffeis Orchestra, Paolo Fabiani e la Romanet Band, ma insomma tanta roba.
1: Sì, noi abbiamo questa tradizione, diciamo, di fare il ballo liscio, la nostra festa che attira sempre un po', e insomma anche qualche giovane si lancia, magari si pensa che il liscio sia solo per gli agé, invece qualche giovane no. Si lancia anche in pista, ci lascia andare, certo, quindi siamo certo. Contenti.
0: Poi insomma dai, 60 anni sono un traguardo di Avis che racconta migliaia di donazioni e tantissime persone che hanno scelto di aiutare anche il prossimo, questo è il significato. E che significato ha per voi celebrare questo anniversario quest'anno?
1: Beh, allora è un evento che stiamo aspettando da tempo, già dall'anno scorso, anzi un pochettino dall'anno prima ci chiedevamo cosa possiamo fare di nuovo, cosa possiamo aggiungere, poi sono nate le idee, noi abbiamo un po' le nostre iniziative che restano quelle durante l'anno, abbiamo aggiunto qualcosa per condire. L'evento più importante sarà l'11 ottobre, quando celebreremo l'anniversario anche con le Avis Consorelle, che speriamo vengano numerose, con tutti i soci, i simpatizzanti, e sarà una bella giornata perché conferiremo le borse di studio ai giovani, conferiremo le benemerenze Avis e poi andremo al ristorante a mangiare tutti insieme, quindi sarà una grande festa.
0: Certo, interessante, molto interessante, e soprattutto se qualcuno si dimentica, ci sono sempre le bustine di zucchero personalizzate che vi fanno ricordare che Avis esiste.
1: Ci siamo inventati anche quella, sì, quest'anno ai vari bar del paese abbiamo distribuito queste bustine con il nostro logo del 60esimo, così che insomma anche bevendo un caffè o un cappuccio le persone si ricordino dell'Avis di Agnadello.
0: Bene, bene. Tra poco l'ultima parte della nostra intervista, parleremo di giovani futuro e dei prossimi obiettivi di Avis Agnadello. Non andate via perché da noi c'è sempre anche la musica.
2: Riso fa buon sangue. Dicono che ridere addirittura 5 minuti, 10 minuti al giorno fa bene alla salute. Si vive meglio e si campa anche di più. Allora diventa anche tu un donatore. Ciao da Roby Facchinetti.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati all'ultima parte qui insieme con il presidente di Avis Comunale Agnadello, Davide De Grandi. Davide, oggi i giovani, quelli come te, insomma dai 28 in giù, hanno mille impegni, tantissimi stimoli e soprattutto tante distrazioni. Come riuscite a coinvolgere e a trasmettere loro il valore della donazione?
2: Condivido, sempre più difficile intercettare i giovani presi nelle loro mille cose. Diciamo che appunto, per esempio per quanto riguarda me, io sono stato attivo anche in oratorio, appunto qui in paese, da qui poi anche la richiesta di collaborazione all'oratorio, e i giovani del mio paese li conosco, insomma li ho visti, fa quasi impressione dire che alcuni nuovi donatori li ho visti praticamente appena nati, quindi è passato un po' di tempo, e un po' con la conoscenza, un po' con i legami che si sono creati, sicuramente aiuta questo tanto. Sapere che loro hanno un giovane che parla a loro, che sono giovani, che parla un po' lo stesso linguaggio, è un qualcosa che aiuta sempre, ecco, quindi certo. È un bel gancio.
1: Facciamo allora finta, no? Dai, facciamo finta che in questo momento ci sia all'ascolto una persona di Agnadello, giovane, che non ha mai donato il sangue, ma ci sta pensando un po'. Cosa gli diresti per convincerla a fare, insomma, il primo passo? Dirgli dai, vieni con noi.
2: Beh, io gli chiederei innanzitutto se sa già qualcosa per quanto riguarda il dono del sangue, altrimenti direi che il dono del sangue, che insomma anch'io faccio da quando ho 18 anni, grazie ad altri che mi hanno agganciato a loro tempo, è un gesto talmente semplice e, come dire, che occupa talmente poco tempo, ma che può davvero salvare delle vite. E insomma i giovani, sentendo questo, si interrogano e dicono: beh, se posso fare qualcosa nel mio piccolo, ritagliarmi uno spazietto di tempo in quelle tante cose che già faccio, perché non posso essere utile, perché non donare qualcosa di prezioso. Certo. E ecco, questo funziona, so per esperienza che funziona.
1: Secondo te abbiamo detto tutto o c'è qualcosa che ci siamo dimenticati di dire?
2: Che dire, io mi sento di invitare tutti davvero alla nostra festa.
1: Dammi le date, però non abbiamo detto le date.
2: Esatto, 10, 11, 12 luglio e 17, 18, 19 luglio, sono due weekend, davvero vi aspettiamo numerosi, è un momento importante per noi e sapere che verrà tanta gente ci fa tanto piacere.
1: Va bene, e noi siamo contenti per voi, poi ci racconterai com'è andata, Davide, grazie per essere stato certo. Con noi e complimenti a tutta l'Avis Comunale Agnadello, 60 anni di storia non si costruiscono per caso, si costruiscono naturalmente grazie ai volontari, ai donatori, alle famiglie e a una comunità che ha scelto di fare della solidarietà uno stile di vita. Quindi in grande bocca al lupo alla festa di Avis.
2: Grazie mille Enrico, grazie a tutti voi per l'ascolto.
1: Noi ci vedremo e ci sentiremo presto. Ricordiamo che tutte le puntate le trovate, come dicevo prima, su risofabonsangue.it. Potete anche ascoltarci sulle altre emittenti radiofoniche che ogni settimana trasmettono le nostre interviste accompagnate da tanta buona musica. Godetevi l'estate, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Davide De Gradi, presidente di Avis Agnadello in provincia di Cremona. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Oh.

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: amici, eccoci qua di nuovo insieme, siamo tornati, magari state tornando, andate verso il mare, andate in montagna, chi lo sa. Benvenuti e ben ritrovati su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che anche d'estate continua a raccontare le storie, le stiamo raccontando anche questa settimana. Oggi vi portiamo veramente un bellissimo posto ad Ostiglia, facciamo in tappa di nuovo in Lombardia, in provincia di Mantova, una cittadina dove durante la notte bianca si è acceso un momento davvero speciale, ma non voglio spoilerarvi niente perché vi presento la presidente di Avis Comunale Ostiglia, Giulia Cannas. Ciao Giulia!
1: Ciao Enrico!

0: Ciao cara, come stai Giulia?
1: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. Allora, io sono partito già avvertendo gli amici della Notte Bianca, però prima di tutto volevo chiederti da quanto sei presidente di Avis Ostiglia e presentaci la tua associazione.
1: Io sono presidente di Avis Ostiglia da un anno e mezzo, da febbraio dell'anno scorso più o meno. È fatta parte, diciamo, cioè composta da un consiglio con altre, certo, con altre persone che hanno più esperienza di me in certi campi.
0: Ma tu quanti anni hai, se si può dire?
1: Io ne ho 28, appena fatti.
0: Sei giovanissima.
1: Sì.
0: Ma scusa, ma chi te l'ha fatto fare?
1: Chi me l'ha fatto fare? Mia mamma è un po' la colpevole, che è dentro in Avis Ostiglia da molti anni, e per così per scherzo ha detto: ma sì, dai, entriamo nel consiglio di Avis Ostiglia. E per 4 anni sono stata consigliera, e poi l'anno scorso ho detto: ma sì, dai, buttiamoci in questo gioco e proviamo. Ed eccoci qua.
0: E ti è capitato addirittura in questo momento anche di inaugurare una nuova sede, però ne parliamo dopo, perché prima di tutto volevo anche chiederti quanti sono i soci di Avis Ostiglia.
1: Allora, i soci di Avis Ostiglia attualmente sono 320.
0: Ah, bene, insomma siete un bel gruppo, eh?
1: Sì.
0: Sono tutti belli e bravi o c'è qualcuno che ti sta antipatico?
1: No, dai, tutti belli e bravi, si impegnano tutti.
0: Bene, dai, ci mancherebbe anche che mi dicessi il contrario.
1: Esatto.
0: Vabbè, insomma, la Notte Bianca, parlavamo della Notte Bianca, ma c'è stato un momento particolare che è quello della inaugurazione, del taglio del nastro della nuova sede, no?
1: Esatto.
0: Beh, è stata un'emozione o no?
1: Eh sì, finalmente dopo 12 anni, no, dopo 14 anni torniamo ad avere una casa.
0: Perché questa sede poi rappresenta un traguardo importante, come hai detto tu, dopo il terremoto del 2012.
1: Insomma, esatto.
0: Avevate perso una casa stabile.
1: Esatto, dopo il 2012, dopo il terremoto del 2012, dove la sede era all'interno dello stabile comunale, però purtroppo ci sono stati i danni del terremoto e quant'altro, e dopo aver fatto 14 anni in giro per le cantine dei consiglieri e chi più ne ha più ne metta, e andare in giro per il paese a cercare un posto dove fare i consigli, abbiamo deciso di fare questo grande passo e acquistarne una.
0: E quindi poter dire finalmente: questa è la nostra casa.
1: Esatto.
0: Come diceva Jovanotti.
1: Esatto. Come diceva Jovanotti, questa è la nostra casa e la casa dei futuri consiglieri che ci saranno, insomma, nel futuro, ecco, perché non saremo mica sempre noi.
0: Esatto. E allora facciamo così: già che citavamo Jovanotti, la facciamo sentire questa canzone. Il nostro regista sarà così abile da farcela sentire. Musica!

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Eccoci qui alla seconda parte con Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo insieme alla presidente di Avios Ostiglia, Giulia Cannas, che naturalmente non se n'è andata e rimane qui con me per un altro po', vero?
2: Giusto, sono qua, presente.
1: La cosa bella di questa sede, come stavi dicendo, che è stata acquistata e ristrutturata direttamente dall'associazione, una scelta insomma che racconta quanto voi crediate nel proprio futuro, nel vostro proprio futuro. Ma quanto lavoro c'è stato dietro questo progetto, Giulia?
2: C'è stato un lavoro praticamente di un anno giusto, perché l'anno scorso in questo periodo più o meno stavamo iniziando a guardare quale locale facesse più al nostro caso, e poi dopo siamo andati ad acquistarla e dopo ci sono stati un po' di piccoli lavori da fare, ecco, di ristrutturazione, tinteggiatura eccetera, però eccoci qua più forte di prima.
1: Ma se uno non avesse Google Maps e vuole raggiungervi, come fa?
2: Ci trova praticamente nel centro di Ostiglia.
1: E quindi se arriva dal nord cosa fa? Arriva dall'autostrada, esce a
2: Mantova Sud e tiene le indicazioni per Ostiglia, vicolo quindi... Bertioli 1A.
1: Immagino, come hai detto prima, che questa sede ospiti riunioni, anche un archivio, ma soprattutto incontro con i nuovi donatori. Ma come immagini questo spazio, tu che sei giovane, che hai 28 anni? È sempre un ufficio oppure un luogo dove le persone possono sentirsi davvero a casa?
2: Le persone possono sentirsi davvero a casa e se vogliono diventare donatori noi ci siamo.
1: Quindi è una specie di come si può dire, un ritrovo?
2: Sì, verrà aperto certe giornate al mese, ecco, dai volontari, e gli aspiranti donatori di sangue o anche plasma possono andare a compilare il loro modulo di iscrizione e poi verranno contattati. Però si ricorda che ci sono sempre, anche visto che adesso la nuova generazione è social dipendente, c'è la pagina Instagram e anche la pagina Facebook dove possiamo essere contattati.
1: Certo, tu lo sei uno di questi, non è che sei tanto lontano da questi ragazzi.
2: No, esatto.
1: No, perché parli di altri, ma hai la stessa età.
2: Sì, esatto.
1: Beh, insomma, è stato un bel colpo farla presidente, è un anno e mezzo e quindi ti stai adoperando bene?
2: Sì, dai, speriamo. I buoni presupposti ci sono, ecco.
1: Vabbè, insomma, mi sembri abbastanza, come si dice, sveglia e attiva, dai, mi sembra. Dalla voce, insomma, mi sembri molto, molto presa.
2: Diciamo che è stata proprio anche una bella emozione riuscire ad inaugurare, certo, questo spazio, certo. Anche per tutto il consiglio, ecco,
1: okay,
2: che ringrazio.
1: Tra poco parleremo anche della storia, anche se tu sei giovane, di Avio Stiglia e di una comunità che continua a crescere, credo dal 52 se non erro, no?
2: Esatto, dal 52 Avis Ostiglia è la più, diciamo, la più longeva di tutte le Avis del Mantovano.
1: Ecco, quasi l'età mia, ma non la svelerò mai, no, dai, sono molto più giovane. Restate con noi, andiamo con la musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giulia Cannas, presidente di Avis Comunale Ostiglia. Donare sangue è bene per te e per gli altri, dacci una mano. Anzi, dacci il braccio.

0: fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori ritenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Bentornati cari amici, continua la nostra chiacchierata qui su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition con Giulia Cannas di Avis Ostiglia, una presidente giovanissima da 28 anni, quindi insomma Giulia è veramente freschissima,
2: Esatto, sì, veramente fresca, giovane.
1: Avis Ostiglia, come abbiamo detto prima, nasce nel 52 e conta oltre 320 donatori attivi. Sono poi numeri, adesso sembrano così numeri detti così in radio, ma che raccontano una bellissima storia.
2: Sì, contano una bellissima storia, appunto dal 52. Avis Ostiglia è la più longeva, è la prima nata nel territorio mantovano. E in tutti questi anni una curiosità è che io sono la seconda presidente donna nella storia.
1: Dai, poche rispetto a quello che potrebbe essere. Però
2: e la prima presidente donna è ancora nel consiglio.
1: Ah, bene,
2: è
1: bene.
2: Ancora bella attiva.
1: Ah, bene. Ma secondo te qual è il segreto, anche se sei così giovane, che ha permesso all'associazione di crescere così tanto nel corso degli anni?
2: Ma secondo me il segreto vero e proprio è il crederci sempre in quello che si fa e in quello dove si vuole arrivare, che non è tanto, però è portare più donatori, perché di sangue e di plasma ce n'è sempre bisogno.
1: Soprattutto d'estate anche.
2: Esatto.
1: Voglio ritornare anche all'inaugurazione della nuova sede. Allora, presente il sindaco, mi sembra Luciano Barberio, no?
2: Esatto.
1: Anche il presidente provinciale, Giacomo, sì. Savi, il don che non manca mai, Alessandro Tommasi, e per la benedizione. Quanto vedi tutta questa partecipazione? Cioè, ti sei ritrovata con tutta sta gente, cosa hai pensato?
2: Ho detto cavolo, quanta gente, ero molto emozionata. Molto.
1: Hai pensato cavolo così proprio secca.
2: Ho detto quanta gente, eravamo tutti quanti molto emozionati, perché è proprio un traguardo, è stato un traguardo bello.
1: Ti sei sentita un po' in famiglia?
2: Sì, perché comunque c'era gente del paese, gente che veniva da fuori, poi durante la serata gente che passava e diceva ma cosa fanno questi qua? Perché comunque si è rimasti aperti e quant'altro durante la serata, e passavano, e ci sono stati anche nuovi iscritti durante la serata, quindi è stata positiva anche per quello.
1: Bene, bene, molto molto bene, dai. Allora siamo quasi all'ultima parte della nostra intervista, tra poco parleremo anche un po' di futuro di Avis Ostiglia e del messaggio magari che Giulia vuole lanciare ai giovani, quindi non cambiate frequenza, restate con noi, andiamo con la musica.

0: riso fa buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Siamo all'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme alla presidente giovanissima di Avis Ostiglia, Giulia Cannas. Giulia, adesso che avete finalmente una sede tutta vostra, quali sono i prossimi obiettivi in generale? Avete organizzato qualcosa, idee?
2: Allora, no, attualmente ci siamo presi un po' una pausa di relax, però abbiamo già in bolle in pentola qualcosa di eventi per anche l'inverno e quant'altro. Noi siamo soliti partecipare a dicembre con la Santa Lucia e quant'altro, e poi dopo con calma organizziamo anche le premiazioni che vengono fatte ogni tot di tempo per gli avvisini, ecco.
1: Certo, tu ti faccio una domanda un po' più diretta, visto che io ho un po' di anni che chiedo in giro e che faccio questa trasmissione, che sono in mezzo ad Avis, ma secondo te è anche il momento un po' di cambiare, visto che hai 28 anni, di fare un po' le cose diverse, tipo, non so, qualcosa di per agganciare più i giovani, nel senso di lasciare un po' il fatto di non dico delle premiazioni, ma un po' di vedere di fare qualcosa di diverso?
2: Beh sì, quello si può vedere, in modo, come dicevamo prima, anche di attirare più giovani in questo mondo, ecco. Perché quando gli si parla di Avis spesso dicono: ah, ma io ho paura del lago, certo. io sto male, io qua e io là. Quindi bisognerà trovare l'obiettivo, certo. È anche quello, insieme a Avis Provinciale e col supporto loro, di andare nelle scuole, certo. Nelle scuole superiori.
1: Se in questo momento, dai, ti faccio una domanda che faccio sempre alla fine, ci fosse all'ascolto una persona giovane di Ostiglia che non ha mai donato il sangue, magari anche proprio veramente un giovane, quale invito vuoi rivolgergli?
2: Di contattarci, gli voglio dire di contattarci, che facciamo due chiacchiere, magari compiliamo il modulo di iscrizione, perché comunque anche della sua sacca di sangue ne abbiamo bisogno.
1: Bene.
2: E le persone che ne hanno veramente bisogno lo ringrazierebbero di cuore.
1: Sei molto chiara e grazie di essere stata con noi, veramente. L'inaugurazione della nuova sede di Avis Ostiglia non rappresenta soltanto, credo, l'apertura di una porta, ma rappresenta un inizio.
2: Esatto, proprio quello.
1: E quindi dai, anche una nuova pagina, un nuovo modo per essere insieme, tutti insieme in famiglia lì ad Ostiglia. Una casa costruita con impegno e sacrificio, immagino, con tanta passione. E quindi un grande in bocca al lupo a tutta Avis Ostiglia, ai volontari e al consiglio direttivo.
2: Grazie mille.
1: E buona fortuna anche a te.
2: Grazie.
1: Che te ne, insomma, a 28 anni hai bisogno di far tanta esperienza.
2: Esatto, sì. Io la più giovane, poi.
1: Esatto, esatto. Io ti saluto e ricordo che le puntate di Radio Fa Buon Sangue sono disponibili in podcast su risofabonsangue.it. Da parte di tutta la redazione è tutto, come sempre, buona estate e buona musica. Basta sempre tendere un braccio e regalare una speranza. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giulia Cannas, presidente di Avis Comunale Ostiglia. Donare sangue è bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

I wanna move.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: This is the one for fun and entertainment. The one.